Arriva l'anno 2010, il mondo venne scosso da una canzone che portava il nome di un'icona. Icona che in questa settimana, ad esempio, tipo Lenny Kravitz abbia scoperto che diventerà il prossimo volto di Ken di Barbie. Ma l'icona in particolare del 2010 era Barbra Streisand, che prese tutti i soldi denunciando i Duck Souls per aver storpiato il suo nome in questa mega hit. Party!

0: serie americane, ma spesso ospita anche degli artisti, dei DJ per tenere delle classi pazzesche. Tu immagina di andare sei all'università o magari anche alle superiori, perché no? E ti trovi davanti dei DJ pazzeschi che ti raccontano la loro storia, magari ti ispirano, anche perché sei nell'età nella quale stai cercando dell'ispirazione per fare del tuo meglio nella vita. E chi c'è stato? Benny Blanco, marito di Selena Gomez, mentre lei era a presentare la sua ultima serie, lui era in classe a spiegare ai ragazzi il suo percorso. Ma c'è stata anche Peggy Gou nel 2024, che ha raccontato agli studenti il suo percorso da Seoul a Berlino, alle console più importanti del mondo. Ma anche i nostri italianissimi Medusa ci sono stati nel 2022 e hanno tenuto una lezione sulla musica elettronica. Insomma, molto bello, immaginate di essere lì e così occhi aperti, con la bocca aperta a tendere le orecchie a questi DJ pazzeschi. Anche James Hype, che ha tenuto una masterclass sulla sua carriera, ricordando però di non essere mai stato in un college, in un'università prima di quella volta. Cioè, la mia prima volta arrivo già da professore, manco da studente. C'è stato anche il francese Hugel, che ha raccontato il proprio percorso, anche lui da Marsiglia, i club più importanti del mondo. Insomma, bello queste storie che sono anche di ispirazione. Allora facciamo così, torniamo con la memoria per un attimo a scuola. E da chi vorresti aver avuto una lezione del genere? Magari ti dicono oggi fa lezione, chi avresti voluto? Dai, 393 800 3000. Intanto riparti alla grande con l'offerta di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tua a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano e anche sul sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: Auto Rigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
12: Vorrei ascoltare una lezione di quale sportivo, cantante, attore vorresti ascoltare? Una bella lezione, raccontalo al 3938103000. Intanto in Serie A cambio risultato a Parma 2, Genoa 1, e qua su Discradio arriva Ferrari.

Robin Schulz, ok, sono le 5:01. Ci piace. Ok, va tutto bene, anzi lo chiedo a voi, va tutto bene in questa domenica pomeriggio? Siamo arrivati alle 5, quindi pomeriggio che sta per finire, sta per iniziare l'orario aperitivo, l'ultimo, lo ricordo, dell'estate 2026 per quanto riguarda almeno i weekend. Quindi come sta andando, come va questa domenica? Dai, se volete raccontarcelo, 393-800-3000, anche dove siete, cosa state facendo. Io sono Roby Mistretta, con voi ancora un'ora fino alle 18, una bellissima novità firmata The Big Guitar.

Getta su Disco Radio, sono Roby di Stretta con voi fino alle 18. Cosa avete fatto di bello in questa domenica pomeriggio? Dove siete andati? Cosa avete visto? Dai, raccontatecelo. 393 800 3000, adesso Rihanna.

0: fatto la sorpresa un'amica d'infanzia che si chiama Mirella, che proprio oggi compie gli anni 62, quindi facciamo tanti auguri a Mirella, facciamo tanti auguri anche a Tony e Mari che oggi hanno festeggiato 34 anni di matrimonio. Grandi ragazzi, un super abbraccio, tra pochissimo Rhythmic History dal 1991. Intanto nuova Jeep Avenger è da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Oggi, domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Tutti i dettagli sul sito locatelligroup.eu.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorigol!
2: A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denikar.

0: Milano.
1: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
0: Foton, i solidi pick-up.
1: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
0: Changan, le auto super tecnologiche.
1: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
0: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche. I want it to be
2: free! Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Glovo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
6: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
6: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
7: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
6: mserramenti.it.
7: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
8: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
7: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
8: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
7: Info su merbag.it.
9: Disco Radio. Un saluto anche a Giulio di Vigevano, che però oggi è a Chiavari e poco fa mi ha mandato una bella foto dalla spiaggia al 393 800 3000. Allora goditi questo tramonto che sta per arrivare con Rozalla.
10: Rhythmic History.

0: Jubel su Disco Radio nella nostra domenica pomeriggio. Intanto Tiziana dalla provincia di Novara oggi è andata col marito e il gruppo Cressa Alpini al raduno interregionale a Pinerolo. Dice una bella sfilata, buona mangiata. Ci piace così. Intanto il tempo delle prossime ore.
1: Meteo.
2: Esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia settentrionale. Ritroveremo difatti nella giornata di lunedì tempo stabile, assolato, cielo sereno poco nuvoloso anche tra Piemonte e Lombardia. Una giornata simile estiva. E difatti le temperature raggiungeranno i 26-30 gradi, questo è un po' il range in pianura padana. Appunto sole o qualche velatura, nuvola alta di passaggio, insignificante, non ci saranno precipitazioni. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ecco, ovvero recuperiamo tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana e anche oggi sono tante, molto diverse, alcune anche divertenti, interessanti. Intanto su Disco Radio, Talk to You.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Sonico che ci riporta alla memoria questo spettacolo 1996 gala Feed From Desire su Disco Radio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend con me Roby Mistretta, terza parte che sta per giungere alla conclusione. Sono qui fino alle 18, giusto il tempo di raccontarci tutte le notizie che probabilmente vi siete persi questa settimana. E cos'è successo in giro? Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani ed è il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani, quindi siamo molto contenti per lui. Restando nella moda, il revenge dress di Lady Diana andrà all'asta con un prezzo stimato tra i 150 e i 300 mila dollari. Pensavo fosse un po' più alto il prezzo d'asta perché

0: bella. Brilla da Merbag.
1: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
0: Per te, vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
1: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
0: Info su merbag.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Parte la musica, partono le hit, buona domenica su Disco Radio con Don Cash e Disco Radio Lovers, il nostro From Disco to Disco parte qui. Alla ricerca continua del sole, anche se l'estate ragazzi sembra essere ormai un lontano ricordo per qualcuno, voliamo con le note più ascoltate di quest'estate 2026. Moving to the sun.

0: Arriva a Televisa 9
1: Disco.
0: E allora ancora buona domenica su Disco Radio con il Don. Grazie agli amici e alle amiche che sono con noi, a quelli che stanno mandando i loro messaggi. Chi balla si fa sentire al 393 800 3000.
2: Ciao Sara da Dortmund.
0: Ciao. Ma un abbraccio, allora siamo anche internazionali ed effettivamente il numero è internazionale. Voi continuate con i vostri messaggi al nostro numero, ditemi dove siete. Ciao Marinella che balla da Pinerolo, Claudio che balla da Viverone, Davide da Uboldo. E partiamo con la novità in questa nuova ora, Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.

0: got everything, like me, like you, we got everything. Cioè, fortunati ad avere tutto, ma a volte non ce ne accorgiamo. Ciao.
1: Hey, ciao Don Cash, sono Luca.
2: Ciao Don Cash, Mauro da Milano.
0: Ciao Mauro da Milano, ciao Luca. Ciao la nostra amica Elena, che invece ci ascolta dal centro di Torino. Benvenuti in famiglia, arriva Keisha.
3: Hi.

0: La musica ti fa sentire giovane, vedi che ti aiuta. Parlavamo prima del fatto che ci si può mantenere giovani col tempo.
1: Io ho 42 anni, sì. Vani, me ne 120, Vani da Calolzio.
0: Grande, ciao Vani da Calolzio, ancora sentiamo
2: ciao
0: un po' di saluti.
2: Ciao a tutti, ascoltatori di Disco Radio, ciao Don, sono Elena da Misano di Gerardadda.
0: Ciao Elena, a tutti gli amici.

0: amici che ci ascoltano da Misano di Geradada, benvenuti in famiglia.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh,
0: oh. E fidati di noi, nuova Jeep Avenger ti aspetta da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato grazie alla nuova griglia illuminata e tanta nuova tecnologia a bordo. Oggi, domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta nello showroom di Valdana Allambro, Cinisello Balsamo e anche quello di Cernusco sul Naviglio. Provala anche tu con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con le formule di acquisto flessibili. Se vuoi saperne di più, i dettagli li trovi sul sito locatelligroup.eu.
2: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Solo con un Euro Club, dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
5: Sì, hai già capito di chi parliamo.
4: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
11: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale. Per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio. Giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte. Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
12: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
13: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
12: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
13: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
14: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
16: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
17: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow. Lo dirai anche tu.
18: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
19: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
18: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
19: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
18: mserramenti.it.
20: sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
21: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
20: Foton, i solidi pick-up.
21: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
20: Changan, le auto super tecnologiche.
21: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e

0: con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su demicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Cintura di sicurezza allacciate, 23 anni in meno per tutti? Va bene, ci accordiamo così? Eh sì ragazzi, facciamolo. Voliamo dritti al 2003, chissà dove eravate, cosa stavate facendo. Mentre me lo raccontate, voliamo con le note firmate di Wata Jam.

0: domenica pomeriggio, il 20 settembre, quando cascia in scuola di Lovers, le note degli Swedish House Mafia e Licky Lee, Happiness is so sad. Motivo della mia felicità, voi, le vostre voci.
1: Chi ciao, va? Don, io Disco Radio l'ascolto da una vita, da quando c'era ancora il numero 0363 350 350. Da una vita, da ero una bambina.
0: Hai detto così, imbrutti, da una vita, ascolto Disco Radio da una vita.
2: E adesso è arrivato il dottor, oh, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il dottor, oh, oh, oh.
3: Disco Radio.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: E prendiamo la strada, ma prendiamola con calma. Be careful, che è anche il titolo della prossima che sta per arrivare qui, Disco Radio Lovers insieme allo zio Don Cash. Ci saranno tra le 4 Chris Sarandì, Pitbull, ma immediatamente il nuovo brano di quest'anno firmato Easy Bizu, che collabora con i D.O.D. Questa è Careful.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

quanto è bella I Don't Mind. Sam Jacobs, Ezra Nari. Chiudiamo così l'appuntamento estivo del Soul Set. Ci ha tenuto compagnia in questo orario 22-23, ma che continuerà a farlo anche nella nuova stagione che parte domani. Oh, vi aspetto, eh! Non più centro estivo pomeridiano, ma sempre tra le 4 e le 7, con qualche novità. Vi aspetto, ci conto domani. E domani sera anche nuovo appuntamento con il Soul Set, stesso orario, quindi 22-23, anche con la nuova stagione che è pronta a partire. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli. A domani.

0: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Scoprila da Autotecnica AIB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, DAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
3: Nuova Chang'an D-Pal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
2: Allora domenica si va! Scopri Chang'an D-Pal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.

non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
1: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
0: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
1: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.